Kong la sen ba tene, du man zhong so la pa pi leng zhong, ka che yu zhong ki li chi san ba tere.

Ni ma re re jen ni. Oh, ni me on di di jen di. Ta tan di. Oh, ta tan di di. Oh, ta tan di di jutu di di jutu di di. Ya ka jutu di ye. Ye ji amu di di son do di ta. Ta te tu ni sa yi la di mu ta. Bala di ni na na di ni. Ke ro ma an di.